mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo alcolisti anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web. Se vuoi cambiare,

0: essere.
1: Sono le 2:32. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: E

0: Dai, cos'è sta roba? Un nuovo pezzo. Cosa vogliamo fare?
1: Andiamo.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: 1, 2, 3, go!
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: It's

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sei molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Ho paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Acabamos de colgar y sigo triste, sí, pienso en lo que me dijiste. Toda la mierda que tiraste, todos los sueños que rompiste. Si fue tu culpa o si fue mi culpa, ya no me importa, da igual. Hoy es mejor si estamos lejos, ya me cansé de pelear. Tú no.

Quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi

davanti non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini gialer, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua. Agenda non mi chiama, gialer, mi chiama.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 34

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce, tutto il piacere sui 96.8. 96.8.

l'ego fermo immagine di un'era lontanissima, noi due vicini e liberi, padroni su quell'isola. Corrompevamo giudici, l'amore, poi la musica e gli amici a quella tavola. La foto tu conservala se vuoi.

dentro re, lodate lo uomini, Dio vi ama.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi la Chiesa, questa domenica, la solennità dell'Ascensione del Signore, celebra anche la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che la Chiesa, per annunciare Gesù, usa questi mezzi della tecnologia, anche la stampa, sempre attraverso questi mezzi si annuncia il Vangelo. E anche la nostra parrocchia è coinvolta in questo, avendo la radio parrocchiale, avendo il giornale che ogni mese prepariamo, sono mezzi che abbiamo, che non tutte le parrocchie hanno, per portare Gesù, per annunciare Gesù, per raggiungere le persone, così vogliamo anche pregare per questo servizio che la parrocchia fa, che vorremmo che crescesse e migliorasse in comunione con tutta la Chiesa e con tutti gli operatori in questo settore. Un profeta che a me è sempre colpito, forse perché avevo una zia delle Paoline, è Don Alberione, che è il fondatore delle Paoline. Lui ha avuto l'intuizione di annunciare il Vangelo attraverso libri, attraverso i mezzi di comunicazione, no? Ha fondato 7 congregazioni quest'uomo, e tutte con questa finalità, introdotti usando i mezzi di comunicazione, un uomo all'avanguardia. Vogliamo anche pregare oggi in questa domenica, e quanto raccoglieremo come offerte sarà destinato alle missioni della diocesi. Attualmente la diocesi di Cagliari ha 2 missioni in Tanzania, in una c'è Don Carlo Rotondo, che senz'altro avete conosciuto, lui è originario di Sinai, e poi Giada Melis, che lei è di Cagliari. Giada è stata in comunità, ha lavorato con lei molti anni, attualmente si trova lì accompagnando una missione, che vogliamo ricordarli insieme, che sono espressione anche della Chiesa missionaria della nostra diocesi. Poi leggerò un comunicato che padre Giampaolo, che è il responsabile del centro missionario di Cagliari, ha inviato a tutte le parrocchie proprio per pregare insieme, accompagnare queste 2 comunità che a nome nostro stanno svolgendo un servizio in Africa. Fratelli e sorelle, la luce di Cristo risorto mette a nudo i nostri peccati, non per condannarci, ma per offrirci il suo perdono. Riconosciamo le nostre colpe per essere purificati e introdotti nella libertà dei figli di Dio. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per averci chiamato a vivere e a partecipare della sua vita. Gloria, gloria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio acceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande su tutta la terra.
2: Ascende il Signore tra canti di gioia.
1: Ascende Dio fra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
2: Ascende il Signore e cantate di gioia.
1: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
2: Ascende il Signore e cantate di gioia.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Andiamo, grazie.

0: Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Alleluia!
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti ha lodato Gesù Cristo. Con la festa di oggi, che è una solennità delle più importanti che la Chiesa celebra in questo tempo, che ci prepara anche alla festa di domenica, la festa di Pentecoste, sono dei momenti della vita del Signore e della Chiesa che ci aiutano a lodare il Signore, a ringraziarlo. Per noi Pentecoste è già venuta ieri, quando il Vescovo è venuto a imporre le mani e invocare lo Spirito sui ragazzi che hanno ricevuto la cresima. È stato per loro un momento di grazia, ma anche per tutta la nostra comunità. È stata occasione proprio di vivere quanto la celebrazione di oggi ci propone, no? Lodare il Signore per il dono del suo Spirito, della sua presenza in mezzo a noi, che non sono solo promesse che Gesù ha fatto, ma che diventa un'esperienza concreta che noi viviamo, che sperimentiamo e sentiamo tutto l'amore che il Signore ha per noi, che si manifesta anche attraverso questi momenti che come Chiesa viviamo, no? Questa mattina, per esempio alle 10, celebreremo il battesimo di due bambini, no? Che sono già grandetti, una a 6 anni, l'altra a 9, però sono sempre momenti di grazia per loro, per la famiglia, ma anche per la nostra parrocchia, perché diventa una benedizione per noi e ci aiuta a prendere coscienza insieme di quanto grande è il dono che Dio ci ha fatto, no? E la festa dell'Ascensione è una festa che chiude, anche la Pentecoste, il tempo pasquale, ma ci aiuta anche a prendere coscienza che l'amore del Signore ci coinvolge, è una festa che davvero ci coinvolge e che ci impegna. Ecco, nella preghiera che io ho fatto prima delle letture, che si chiama Colletta, dove normalmente il sacerdote invoca il Padre e chiede una grazia specifica, no, di quella festa, di quella celebrazione. Oggi ho pregato così: esulti di santa gioia la tua Chiesa, Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, in Gesù, che è tornato al Padre, anche con il corpo, quel corpo che è stato trasfigurato poi con la resurrezione, ma che porta i segni della passione, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, il nostro corpo, ciò che noi viviamo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, membro del suo corpo, e viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Confessa dell'Ascensione è proprio prendere coscienza che già in Gesù noi siamo divinizzati, siamo chiamati a partecipare della vita di Dio, siamo figli e figlie di Dio con il battesimo, consacrati con la confermazione, per prepararci fin d'ora a partecipare della vita del cielo. Ora siamo pellegrini, ma fin d'ora noi assaporiamo questa grazia che il Signore ci dà, perché Gesù è stato il primo, la Madonna è stata la seconda, no? Che con il corpo partecipano della gloria, ma anche noi, no? Pur fragili, pur deboli, pur a volte incerti e con dubbi, ecco, siamo chiamati a questo, e questo ci dà forza, no? Quindi tutto quello che io vivo, quello che sperimento, momenti di gioia, momenti di fatica, tutto, tutto concorre al bene, a prepararmi fin d'ora a partecipare della gloria del Signore. La nostra umanità è innalzata accanto a te e noi viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. E questa è la nostra forza, no? Se noi non avessimo questa speranza, questa certezza che siamo chiamati a vivere la vita di Dio, che senso ha tutto quello che facciamo qui? Soffrire, gioire, lottare, battagliare, perché? Perché la meta è quella, partecipare della pienezza della vita di Dio, della comunione che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E questo lo assaporiamo già da adesso, lo viviamo già da adesso. A me colpisce come San Luca negli Atti degli Apostoli, anche gli Evangelisti raccontano l'esperienza dei discepoli, perché in fondo i discepoli sono fragili, sono come noi, vivono momenti di incertezza, momenti di paura. Gesù annuncia che morirà e poi che deve tornare al cielo. E quindi è chiaro che sono tristi, no? Manca un punto di riferimento concreto a cui appoggiarsi, che li ha accompagnati, no? E Matteo Gil non ha paura di scrivere proprio questo, no? Vanno all'appuntamento dove Gesù gli aveva indicato dopo la risurrezione, gli undici andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, quindi un gesto di riverenza, di amore, di riconoscere che lui è il Signore, e poi aggiunge subito dopo, essi però dubitarono, non è che stanno mettendo in discussione, non ha senso, non si prostrano, poi dubitano come la cosa, no, stanno vivendo la sofferenza, stanno vivendo l'incertezza, sono turbati perché il Maestro li lascerà. Quindi c'è un momento anche così umano che loro vivono, pur riconoscendo che Gesù è Signore, ma proprio per questo Matteo scrive dubitarono, soffrono, sono dispiaciuti. Allora Gesù cosa fa? Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere, andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Vedete, la festa dell'Ascensione è la festa di una nuova presenza di Gesù e di un mandato che noi abbiamo ricevuto. L'hanno ricevuto i discepoli, ma l'ha ricevuto la Chiesa. Quindi se da un lato c'è un motivo di gioia, perché siamo chiamati a partecipare della natura, della vita divina del Signore con tutto noi stessi, però mentre siamo pellegrini sulla terra abbiamo una missione di andare, fare discepoli tutti i popoli, quindi senza escludere nessuno, no? E sappiamo che ne mancano ancora tanti, di popoli che conoscono l'amore del Signore, battezzandoli e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E poi Gesù aggiunge: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è una presenza nuova che Gesù ha promesso, anche attraverso lo Spirito, di accompagnarci, di essere presente in tutti i giorni, quindi in ogni momento della nostra giornata, della nostra vita, in ogni attività che viviamo, a casa, al lavoro, con i vicini, in parrocchia, ovunque il Signore ci accompagna, a noi accoglierlo, a noi invocarlo, a noi renderlo presente, no, tra di noi. abbiamo una missione, no? La festa dell'Ascensione chiude il tempo del Figlio, la missione di Gesù, inizia il tempo dello Spirito, il tempo della Chiesa. E se voi notate, prendete la Sacra Scrittura, vedete che la storia della salvezza ha dei momenti importanti, no? Tutto l'Antico Testamento fino alla venuta di Gesù in mezzo a noi è il tempo del Padre. Il Padre che accompagna il popolo, il Padre che è fedele, il Padre che chiama i profeti. Poi manda suo Figlio. In quegli anni, 33 anni, che ha vissuto in mezzo a noi, lui si è manifestato. Il Figlio si è rivelato e poi torna al Padre e inizia un altro tempo, il tempo della Chiesa, il tempo dello Spirito in cui stiamo vivendo anche noi. Quindi c'è l'occasione questa festa per dire: ma cosa sono chiamato? L'occasione per ravvivare il nostro battesimo, la nostra appartenenza al Signore, ma anche prendere coscienza di una responsabilità che abbiamo. Gesù non ha detto: vedete voi se potete andare, se è opportuno, è un imperativo. Andate, non sta chiuso in casa con quelli che tu vuoi solo bene, andate, andate, fate discepoli tutti i popoli, tutti, nessuno escluso. E non è che questo poi la Chiesa a volte ha sbagliato, no? Ha usato la spada per far discepoli, però fare discepoli vuol dire coinvolgeteli, annunciateli, siate testimoni, fate conoscere il segreto della pienezza di vita. Guardate che questo è impegnativo, no? È la missione della Chiesa. Ecco, padre Giampaolo scrive queste poche righe, ve le leggo. Celebriamo oggi la giornata delle missioni diocesane, un evento annuale che rinnova il legame fraterno e il nostro impegno di cooperazione missionaria tra la nostra Chiesa diocesana e quella di Iringa Mbeya, in Tanzania. Giara Melis e Don Carlo Rotondo sono i nostri rappresentanti in questi luoghi e vogliamo sostenerli nel loro prezioso servizio missionario. La missione è la risposta all'imperativo di Gesù che ci invia ad ogni creatura e al contempo l'occasione per esprimere, non a parole ma con i fatti, l'amore del Padre verso i più deboli, i più piccoli. Ecco, con quello che la diocesi riesce a raccogliere oggi si aiuterà due progetti che loro hanno. Don Carlo deve comprare un ecocardiografo portatile per andare nei villaggi con i medici volontari che ci sono per fare delle analisi di prevenzione, ma perché la gente muore, perché sono fragili. E Giada deve migliorare l'ampliamento della rete idrica, manca l'acqua, devono fare dei pozzi perché la gente possa avere l'acqua per lavarsi, per coltivare la terra, no? Per poter vivere, quindi è tutto un lavoro di promozione umana, della salute, no? Che è accompagnato all'annuncio del Vangelo. Le persone incontrano Gesù attraverso l'amore concreto di coloro che a nome anche nostro sono lì in queste zone anche povere, no? Il Signore ci invita ad andare ovunque, c'è chi va lontano, c'è chi resta. Però insieme siamo missionari, il cuore di Gesù lo portiamo noi ai fratelli, farlo conoscere, no? Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, noi vogliamo oggi prendere coscienza di questo, no? Molte volte l'annunciare il Vangelo è impegnativo, cioè l'annunciare Gesù è impegnativo perché Gesù ti mette davanti a una scelta, o sei con me o sei contro di me. Cioè o mi accoglie o non mi accoglie, non è che restano mezzo in misura. A volte annunciarlo ci rende anche impopolari, ci crea delle reazioni negli altri. E non dobbiamo avere paura di questo. Gesù è stato messo in croce, quindi anche i discepoli dobbiamo mettere in conto che saremo perseguitati, non capiti, rifiutati. Ma questo non toglie niente all'annuncio del Vangelo. Il rischio è di annacquarlo. In nome del rispetto umano, in nome del dialogo, in nome della comprensione, non annunciamo Gesù. Veniamo meno a questo mandato, guardate che questa è l'identità della Chiesa. Se la Chiesa perde la dimensione missionaria di annuncio, che Gesù è il Signore, che solo Lui è la fonte di vita, e non c'è nessuno, non è Buddha, la fonte di vita, è Gesù. che ci ha rivelato il Padre, la Trinità. Andate, fate discepoli tutti i popoli. Il battesimo è il segreto, è il modo in cui Gesù ci rende figli di Dio, ci rende partecipi della vita di Dio. Se no perdiamo la nostra identità, perdiamo la nostra missione. Gesù non ci riconosce come la sua Chiesa. E sappiamo che questo non è facile oggi, nel mondo d'oggi, dove tutto è fatto uguale, no? Tutti siamo uguali. Ma non è così, non perché siamo i migliori, siamo dei poveracci, però portiamo un tesoro, come dice Paolo, in vasi di creta. E quel tesoro è Gesù, è il Signore. E la nostra fragilità diventa un segno della potenza di Dio. No? Così vogliamo rinnovare il nostro grazie al Signore per essere chiamati, perché si fida di noi, ci ha affidato a noi il tesoro del cielo. Oggi tocca a noi farlo conoscere, condividerlo, portarlo, rendere partecipi i fratelli e le sorelle, con la sicurezza che Gesù è con noi. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Vogliamo continuare a celebrare insieme, anche ricordando Don Carlo Rotondo, Giada, che a nome nostro in terra di missione stanno tenendo presente anche la nostra Chiesa diocesana come servizio, come segno di speranza, come occasione per portare i fratelli a Dio. Continuiamo a pregare insieme.

0: rinnoviamo la nostra fede, il nostro battesimo, la nostra appartenenza al Signore. Un'occasione anche questa per dire grazie per il dono che abbiamo ricevuto, che abbiamo nel nostro cuore, nella nostra vita. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da Dio, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, scende dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In unione con la nostra Chiesa diocesana, che oggi celebra la giornata delle missioni diocesane, ci rivolgiamo a te, Signore Gesù, perché ascolti le nostre suppliche.
1: Preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutto il popolo di Dio, perché ciascuno, secondo la propria vocazione e missione, possa essere testimone di amore, speranza, fraternità e vicinanza a chi si trova nel bisogno e nella sofferenza. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Ti preghiamo per i missionari e le missionarie della nostra comunità diocesana, specialmente quelli che operano nei paesi poveri dell'Africa e del Sud America, perché siano rafforzati dalla tua grazia nella loro missione e possano portare la tua presenza e il tuo amore ai più bisognosi e fragili e a tutti coloro che soffrono per la mancanza di cibo, salute ed educazione. Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Ti preghiamo perché ognuno di noi si ricordi di chi si trova in diverse condizioni di povertà, miseria ed emarginazione, soprattutto nei paesi meno sviluppati, e contribuisca con la sua preghiera e con la carità concreta ad alleviare le sofferenze dei più poveri. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera.
1: Ti preghiamo, Signore Gesù, perché le nostre parrocchie e le nostre famiglie siano comunità aperte allo spirito missionario, partecipando attivamente alle iniziative che la Chiesa promuove per diffondere il Vangelo in tutti i luoghi in cui ancora esso non è conosciuto e testimoniato, e agendo in modo concreto per alleviare la povertà e l'indigenza dei più bisognosi. Preghiamo.
0: Signore Gesù, ascolta. Signore Gesù, che ci hai lasciato il comandamento dell'amore, apri i nostri cuori alla tua parola di salvezza. Aiutaci a sostenere con la preghiera chi porta il Vangelo in terre lontane. Con la tua grazia sostieni i missionari che a nome di tutti si impegnano a migliorare le condizioni di vita dei più poveri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva
0: dalle vostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la nostra. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi Suoi membri uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
2: Santo, Santo, Santo Signore.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nella terra. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo nella terra. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,

Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di te, ma di soltanto una parola, Dio sarebbe.

felicità, grazie, accompagnerà.

Thank you.

chiesa, anche in sacrestia c'è il fogliettino col programma della settimana, solo due sottolineature. Intanto oggi, come dicevo, alle 10 sarà il battesimo di due bambini, di Elisa Siddi, che è la bambina del livello quest'anno della Persa, sarebbe, che hanno vissuto il tema di Gesù che perdona, il Padre che perdona, hanno vissuto la riconciliazione e oggi vive il battesimo, con questo papà che lo riceve come figlio di Dio. E poi Giovanni, che ha 6 anni, che è il figlio di Vito e Sara. Vito ieri ha ricevuto la cresima e nel mese di giugno ricevono il matrimonio, quindi è un momento anche questo bello di festa, di presenza del Signore nella loro famiglia. I bambini sono super felici, Lisa e Giovanni dovete vederli, cioè ti contagiano, che sono... Abbiamo fatto l'incontro con i genitori, erano più contenti i bambini dei genitori, proprio contagiavano tutti, cioè impossibile, i genitori sono loro che hanno deciso che vogliono essere battezzati, mi hanno fatto andare in crisi i genitori perché mi hanno aspettato troppo, però è bello questo, sono i bambini che adesso prendono coscienza del dono del Signore. E domenica prossima è Pentecoste, quindi giorno proprio di festa della Chiesa. Sabato alla messa vespertina alle 19 sarà una messa speciale, la messa della veglia, accompagnata da diverse letture che ci aiutano così a invocare lo Spirito. Spirito che ci abbiamo già, quindi Pentecoste è dire: Spirito Santo, vivi in me, ravviva in me la tua opera, la tua presenza. Ecco, lo vogliamo vivere insieme. Poi questa settimana continuiamo ancora i momenti di catechismo, lunedì con le elementari, mercoledì con le ragazze delle medie, anche per fare un po' la sintesi del cammino vissuto. Che ha ricevuto i sacramenti, sarà l'occasione per raccontare come l'hanno vissuto anche la prima comunione o la cresima, e prepararci insieme al 31 maggio, che è l'ultima domenica di questo mese. Chiuderemo il mese dedicato alla Madonna, ma anche chiudiamo il tempo del catechismo, in occasione per ringraziare Dio per il cammino fatto quest'anno. In fondo, dove sono i libri, trovate anche l'ultimo numero della Voce del Sabbatus che ogni mese prepariamo. Io ho cercato di preparare una paginetta che aiuti a vivere questo mese di maggio. Mi ha ispirato una meditazione di Papa Francesco di qualche anno fa, dove lui, riprendendo San Paolo, scriveva che la Madonna Maria è la lettera di Dio scritta per noi, no? Noi siamo la lettera viva di Dio, no? Scritto nel nostro cuore, è bella questa intuizione, no? Maria è la lettera di Dio, quindi Dio ci ha parlato e ci parla anche attraverso Maria. Vi ricordo che il 29 maggio, che è un venerdì, anche quest'anno ci sarà il pellegrinaggio mariano diocesano. Lo scorso anno era a Utta, quest'anno è a Cagliari. Si partirà dalla chiesa di San Pio X verso la Basilica di Bonaria, dove si concluderà con la messa. Ho messo fuori un po' di locandine con gli orari di questo momento di preghiera diocesano, quindi tutta la chiesa con il vescovo che si affida a Maria. Poi se qualcuno appunto vuole partecipare e non ha mezzo per arrivare, lo fa sapere per organizzarci insieme. Ora ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore. Questa domenica speciale la Chiesa dispone anche una benedizione solenne, proprio per chiedere al Signore la sua presenza nelle nostre famiglie, nella nostra vita. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso alla gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre,
possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace. Ah, chi ha atteso nel silenzio.

Via, tu che hai portato dolce me, di me il tuo dono d'amore, aiuta ad accogliere il mio tuo cuore. Vive in noi.

Oh,

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 9:01. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio Lavora, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ungo con l'olio segno di salvezza, ti purifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: un altro elemento che useremo, ora abbiamo usato l'olio, l'olio da sapore, l'olio purifica, l'olio da salute, l'olio penetra profondamente, poi ci sarà una seconda unzione, che è l'unzione del crisma, diremo a suo momento il significato. Noi adesso benediciamo l'acqua, un altro elemento che usiamo nel battesimo. Gesù ha detto andate battezzate con acqua, nello spirito. L'acqua è un elemento della natura, l'acqua dà vita, l'acqua pulisce, l'acqua ristora. Senza acqua non si può vivere. Posso resistere senza mangiare, ma senza bere non ce la facciamo. Noi benediciamo l'acqua che è stata benedetta il giorno della Pasqua, l'acqua che utilizzeremo ora per il battesimo, perché l'acqua infonda la vita nuova, che ha pace, serenità e sollievo, bambini che vengono battezzati. Ad ogni invocazione rispondiamo, gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre Onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio, Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue, perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, Signore. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fai rinascere la vita nuova, Giovanni ed Elisa, che tu chiami al battesimo, nella fede della Chiesa, perché abbiano la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Cari genitori, padrini, madrine, bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio gli darà una vita nuova e rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù, la fede della Chiesa nella quale il vostro figlio viene battezzato. Tutti insieme ti accompagniamo per rinnovare la nostra fede. Rinunciate a Satana.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue opere.
1: Rinuncio.
0: E a tutte le sue seduzioni.
1: Rinuncio.
0: Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra.
1: Credo.
0: Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
1: Credo.
0: Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
1: Credo.
0: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Volete dunque che Giovanni riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?

Toma, a eso viene il bello, a eso comincia. Sì. Oh. Va bene. Adesso noi sappiamo, siamo figli di Dio, ma quanta fatica facciamo per esserlo. Allora il Signore cosa ha fatto? Ci ha dato lo Spirito. Noi lo invochiamo per loro. Adesso noi li ungiamo col crisma. Il crisma è un olio profumato, consacrato giovedì santo dal Vescovo, che si usa per le consacrazioni. Prima si usava per la consacrazione del re, del sacerdote e del profeta. Poi ci si usa nel battesimo, ieri il Vescovo l'ha dato nella cresima, e si usa per l'ordine sacro, che le nostre mani sono state consacrate a Dio. Io farò una preghiera di consacrazione perché lo Spirito viva in loro per sempre. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché è inserito in Cristo sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen.

segno di questa vita nuova, Lisa e Giovanni hanno ricevuto è la veste bianca. Adesso i genitori vediamo con la veste.

0: Giovanni, sei diventato nuova creatura, sei rivestito di Cristo, questa veste bianca è il segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Elisa, sei diventata nuova creatura, sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna.
1: Amen.
0: Adesso il padrino, la madrina, andate a prendere la candela e l'accendete dal cielo pasquale, poi venite, andate vicino al vostro figlioccio, figlioccia. Il cielo pasquale è Gesù risorto, è stato acceso la notte di Pasqua, è Gesù che è luce, è Gesù che dà vita, che guida, che illumina, che canta. Loro hanno portato la luce a fianco Giovanni e Elisa. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrino, padrine, che ha affidato questo segno pasquale, chiama che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che il vostro bambino o bambina, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio e figlia della luce. E perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. C'è l'altra preghiera che il sacerdote fa, che anche questa è una preghiera di liberazione, di guarigione, preghiera dell'Esta. Benedicono i bambini, chiedendo il dono dell'udito e della parola. Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre.
1: Amen.
0: Continuiamo la celebrazione con l'offertorio. Proseguiamo, andiamo col canto.

Thank you.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, Signore del Padre. Allora di gloria del suo nome, ribelli nostri, accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella venerabile ascensione del tuo Figlio. E per questo santo scambio di doni, fa che il nostro spirito innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, Giudice del mondo e Signore dell'universo, da preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Yeah.

my Halloween makeup.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli, Giovanni ed Elisa, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membro a vivere del corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

se Elisa e Giovanni vengono qui vicino a me. Siete qui, sì, a fianco a me. Adesso preghiamo il Padre nostro, che è la preghiera dei figli di Dio. Giovanni, Elisa, ufficialmente, la creatura adesso sono figlio e figlio. Insieme con loro, Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, nostro Dio, ha visto soltanto una parola, e io sarò.

0: Lo ringraziamo il Signore, Elisa e Giovanni che ufficialmente ora sono parte della grande famiglia che è la Chiesa di Gesù. Ricordo solo che domenica prossima è un'altra festa importante, la festa di Pentecoste, il dono dello Spirito che il Signore ha inviato sulla Chiesa. Spirito che abbiamo già ricevuto nel battesimo, a Pentecoste chiederemo che viva di più in noi, che si manifesti. E il sabato alle 19 con la messa vespertina faremo la messa della vigilia, aiutati dalla parola del Signore che ci aiuta così a pregare, invocare insieme lo Spirito Santo. Come sempre lunedì abbiamo l'appuntamento con i bambini del catechismo delle elementari e mercoledì le medie. Stiamo concludendo l'anno catechistico, il 31 di maggio a messa faremo una messa di ringraziamento per il cammino fatto. In questi incontri vogliamo che i bambini insieme ai catechisti facciano un po' la fine. Cosa è successo quest'anno? Prepareranno un cartellone, qualcosa che sia significativo e il 31 lo porteranno qui per lodare insieme e ringraziare il Signore. Io solo prima di invocare la benedizione una curiosità. Giovanni e Elisa, venite qua. Solo un secondo. Sì. Cosa senti nel gioia, tristezza, sei pentito, che me lo battezza?
1: Gioia.
0: Con te. Tu Giovanni. Contento o no di essere? Dai, prima di me sono andato a chiedere se andava bene. Queste persone che sono già messa si impegnano ad aiutarvi a vivere i bambini. Bene? Ma vai, vai. Mettiamole in piedi per invocare la benedizione del Signore. L'emozione vince, però li accompagniamo con la preghiera, non so, amici. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: Amen.
0: Nel giorno in cui Cristo è asceso alla gloria e vi ha aperto la via nel cielo, Dio vi riempia della sua benedizione.
2: Amen.
0: Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi fino alla fine dei secoli.
2: Amen.
0: Cristo che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice e misericordioso, e vi conduca all'eredità eterna.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Vediamo la grazia.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa. Spot.
1: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna?

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: meglio.
1: Mi piace, ti voglio, ti sento.
2: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
3: Tempo zero, l'energia che scappa.
4: Neanche vi dico niente. Neanche. Com'è? Aspetta, fammi sentire bene l'errore.
3: Cassini e Simone insieme sul palco, la musica ci guida. Non c'è mai un calo.
4: Ormai ce la facciamo veramente andare bene questa sigla, che va comunque bene, ma c'è Simi e Simone insieme sul palco. C'è gli sdoppiamenti di personalità e bipolarità. Benvenuti amici radioascoltatori sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tante cose da fare anche oggi, e voi magari vi potreste chiedere, ma ascoltando e conoscendo questo programma non è che vi chiedete chissà quali cose, ecco. Ma abbiamo tante cose da fare. Ad esempio, mi dicono dall'altra parte del video che Paolositi torna a trovarci e c'ha da vendere il divano. Non siamo un buon vendo e compro, eh. Cioè, non siamo, però vabbè, noi siamo sicuramente a disposizione delle persone anziane, anche come Paolositi, che era da un sacco di tempo che non veniva a trovarci. Paolositi, adesso io non lo so se il suo divano lo possiamo vendere, perché noi non siamo una fascia pubblicitaria, insomma, ecco, in generale, giusto per farglielo capire. Ma amici miei, fatevi sentire rigorosamente in onda, in diretta.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno a tutti. Buon a tutti. Vabbè, un saluto anche a lei, veramente congratulazioni al nostro appuntato, che anche lui, se non ci fosse, sarebbe meglio, eh.

0: nella piccola capanna di Paolosi, di piccola piccola, proprio come lui, questo omino di 72 anni, piccolo piccolo, sempre in movimento come una trottola, è tempo di cambiare casa, è tempo di cambiare mobili, arredamento, è tempo di stare sempre in giro, vero Paolosi?
1: Quindi
2: la
0: sì?
2: Maglia.
0: La maglia, sempre con la maglia, sempre con la nostra protagonista, sì.
2: Con Giovanni.
0: Sì. Dove andate?
2: Che quella fate? Libreria che mi hanno portato qua, che veramente sconclude lì dentro.
0: Ma che vuol dire? Vabbè, ho capito, Paolo, che in fondo è tutta questione di arredamento.
2: E dai, la vendiamo.
0: La vendiamo, basta, sbarazziamoci delle cose vecchie, anche noi che, voglio dire, potremmo sbarazzarci di una persona vecchia come lei, però la teniamo, scusi.
2: Quindi quello lì.
0: Sì.
2: Che lei prende.
0: Che le prende cosa? I soldi,
2: lei,
0: certo? Della
2: e
0: vendita.
2: Poi per il letto se ne parla.
0: Se ne è così, Paolosi. L'importante è partecipare nella vita, come si suol dire in questi casi. Va benissimo. E noi continueremo a chiacchierare con lei. Tra pochissimo. Music from Tempo.

0: come fa il nostro pezzo musicale primaverile è stirare a campare, dai! Sì! Grazie per i vostri view, ragazzi, radioascoltatori! Ma che bello! Comunque, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il materiale venduto dal nostro Paolositi, ci contatti a paolositi10 Paolositi, lei comunque si deve dare una calmata, perché altrimenti io sono così costretto a chiamare comunque gli assistenti della capanna internazionale, va bene? Oh! From now on. Lui è il siciliano pazzo, Paolositi! Lui è quello del digitale terrestre che non gli prendeva il segnale e ha spostato tutto nel Regno Unito. Così, a suo dire, non schioppetta più. Lui è Paolositi, uno degli altri protagonisti, uno degli altri, gli Oder, gli altri protagonisti di Summer Live in tempo zero d'estate. Paolositi ha una paura matta, sembra che solo lui deve fare le analisi del sangue. E quando va a fare le analisi del sangue, Paolositi, siciliano pazzo, che è successo? Che succede?
1: Buongiorno di
0: buongiorno,
1: loro.
0: Buongiorno di loro, che come parla? Mi sembra di parlare con un alieno.
1: Devo scrivere, c'era Sgalle.
0: Sgalle, chi è Sgalle? Non lo so.
1: Che
0: vabbè,
1: mi
0: quindi
1: andava a prendere sfumature famose della tenda.
0: Ma sì, perché è così sconvolto?
1: Mi sa
0: però
1: che la discesa è un pochino corta.
0: Cosa? Vabbè, non importa. Quello, siamo passati praticamente dal divano che vendeva il divano, siamo passati alla discesa della tenda. Paolositi, veramente oggi non la sto capendo. Vada piano, vada piano.

0: grazie per il cioccolato e per il pesce.
1: Il tuo amore è il guru super dotato. Ah, che bello, nonna Luciana. Comunque, quando siete al telefono, bisogna che mi chiamate. Io non è che mi posso trovare la telefonata già avviata, ragazzi.
2: Oh,
1: che bello, non potevi sentire di meglio tu,
2: Conta,
1: che bello, Simone, dai, Simone, sì. Ma sì, di cosa stiamo parlando? Del fatto che il nostro ex guru, ex pensatore, è dotato. Dotato di che? No, non capisco, nonna aritmetica.
2: Mi ero dimenticato un attimo che era il mio amore. Cazzo,
1: l'amore è di tutti. Lui ora è l'amore degli uomini, delle donne, anche degli ermafroditi. Adesso è l'amore di tutti.
2: Amore,
1: è l'amore di tutti. Sì, sì, sì.
2: Amore mio, quanto ti voglio bene,
3: quanto ti voglio bene, quanto ti voglio bene.
2: Ma mi ero persino dimenticata, Madonna.
1: Si vede che non è un amore vero, è un amore passeggero soltanto durante le telefonate. Questa è la vera realtà, mia cara. Questi amori che vanno e vengono, chi lo sa, chi lo sa.
2: Vanno e vengono.
1: Ma se andatevene anche voi, io c'ho da lavorare, non è che posso stare al telefono con voi. Ma non ci avete niente da fare tutto il giorno, ma fatemi capire. Boh, vabbè, tra poco mi ricollego, dai, su.

0: Ma si può stare al telefono? Io beh, come se non ci avessi niente da fare. Comunque lui, il nostro grande amico, veramente il nostro grande amico, il grande e giovanissimo Peter DJ, che è stato anche nostro ospite qualche settimana fa in Tempo Zero. Comunque nonne assassine, nonne vogliose, vi dovete dare una calmata, eh? Nelle frequenze parallele è tornata anche nonna aritmetica, nonna Luciana, che parla e certe volte si capisce manco quello che dice. Nonna Luciana, come
1: ciao
0: sta?
1: A tutti, ciao.
0: Ancora, allora, se non la fate finita con questi chatbot io ve li spengo, va bene? Adesso facciamo così, vi incazzo come una pezza. Allora,
1: Sibilla,
0: sì. Cerca di divertirti, certo che si diverte. Sta col suo compagno di 65 anni,
1: Ma mi raccomando,
0: cosa?
1: Stai attenta a quello.
0: Perché deve stare attento a quello? Ma che è? Che discorso?
1: 65 anni che non sia incontinente.
0: Ma no, allora, a parte il fatto che non è detto che a 65 anni si sia incontinenti, o comunque no, in generale, quello che conta è l'amore.
1: Cavolo. Quindi, vabbè,
0: cavolo,
1: te sei
0: vai.
1: Giovane,
0: beh.
1: 65 anni.
0: 65 anni, sì. Se faccio una risata, che così almeno. Vabbè.
1: Magari incontinente.
0: Sì, ancora questa cosa che è incontinente, ma chi ti l'ha detto che un uomo a 65 anni deve essere per forza incontinente? Nonna Luciana, nonna Ritme. Siete una calmatina, tra poco ne continuiamo a parlare. Tanto lo sappiamo che la nostra Sibilla, basta che respirano e via!

0: Mr. Bedi in anteprima assoluta in esclusiva per l'Italia sulla nostra emittente radio televisiva preferita, perché noi li scoviamo, ve le suoniamo, ve le presentiamo, le amiamo insieme a voi, e questo è il potere della Spring, della primavera. Siccome la nostra Consuelo ancora non si è fatta sentire meglio, perché tanto è una persona completamente inutile a livello artistico per quanto mi riguarda, mi sembra di non averlo ancora detto. Comunque sia, la settimana di riferimento, l'ho detto, qualcuno se lo ricorda, me lo fate ascoltare il fuoricuffia un attimo, però mi sembra non si scrive, però lo dico lo stesso, dall'11 al 17 maggio 2026. Poi se la Consuelo si incazza perché l'ho già detto, chi se ne frega. Comunque, nonna aritmetica, non è detto che le persone di 65 anni siano comunque incontinenti, e poi per la nostra Sibilla va bene tutto? Ancora, guardi che non vuol dire, comunque l'erezione c'è, comunque ci potrebbe essere, altrimenti la Sibilla con sta beata cippalippa che stava lì.
1: Attenzione!
0: Attenzione ancora, attenzione, help, help, allarm, dai, forza, su,
1: sì,
0: via!
1: Non dormire nel letto con lui, no!
0: Glielo bagna,
1: eventualmente. Nel lettino piccolo.
0: Già, le bagna il letto, sei incontinente.
1: Non si sa mai.
0: Si fa certe risate, nonna... Luciano è incredibile,
1: va bene.
0: Con la sua musica aritmetica.
1: Buona serata
0: anche
1: lei. Impiastro.
0: Ma non è ma lei non è nonna impiastro, vede che si ricorda manco come si chiama. Lei è la nonna aritmetica, possibile che fa confusione? La nonna aritmetica è lei, la nonna impiastro è quell'altra. Ne possiamo però per favore parlare tra un po'? Dai, datemi un attimo di tregua.

0: Madonna, la signora Ciccone, Dennis DJ. Già presente in Viral Chart, Global Chart, amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei collaboratori, per farci prendere la nostra primissima pausa in questo appuntamento.
1: Che si muova, ma che tardi!
0: Ma che si muova, che ma se ne va lei, ma se ne va da lei, adesso che la Consuelo è distratta, che non si accorge di niente, non capisce niente a livello radiotelevisivo, mi viene a parlare a lei, faccia a me, non è tardi, sono in orario perfetto per dare la linea alla nostra emittente radiotelevisiva. E noi ci sentiamo tra pochissimo e al rientro avremo Etna DJ.
2: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
3: Spot. Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Spot. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce.

0: Tra le grandi interviste della nostra emittente. Allora, nonna aritmetica, lei è nonna aritmetica, non è nonna impiastro, queste sono le basi, eh?
1: Lei ha dei veramente sdoppiamenti di personalità incredibili. Lei non è nonna impiastro, lei è nonna Luciana, ma perché si sbaglia così? Ma che
2: buona
1: c'ha?
2: Buona serata
1: sì,
2: dalla,
1: anche a lei.
2: Dalla vostra impiastro.
1: Lei non è impiastro, lei è nonna Luciana, vabbè, della musica aritmetica.
3: Ciao.
1: Ancora, buona questo Simone. Chat, io glielo spengo,
2: insomma,
1: veramente.
2: Simone, guarda, eh? Sì.
1: Che... Che c'è?
2: Sei forte anche te.
1: Sono forte anche ancora. Ancora dai,
2: anche
1: tutti i chatbot.
2: L'impiastro, sì. Mamma mia.
1: Ma io l'impiastro, io sono l'impiastro, lei è l'impiastro. Faccia finita con sto chatbot che glielo spengo. Ciao, ciao, cioè, saluta 7 volte e poi rimane. Veramente. Dai,
4: se
1: nonna aritmetica, su.
4: La canzone per

0: poi arriva anche la summer, ma perché non parliamo un po' anche in italiano? Voglio di fa per dire. Primavera, ecco, allora forse sarà l'area della primavera, però la nostra aritmetica non è messa proprio benissimo. Ci vogliamo salutare che è mezz'ora che ci stiamo dicendo, anzi che mi sta dicendo ciao, per favore. Dai.
1: Ciao.
0: Ancora. Dai, tocca tutto, lei poi.
2: Insomma, Simone,
0: sì, insomma,
2: che...
0: parla con me o col chatbot?
2: Sei forte anche tu.
0: Sono forte anch'io. Ancora, invia, pulsante, anche dai.
2: Sono in piastro.
0: Io non sono un nonno in piastro, io non sono neanche genitore, come faccio a essere nonno in piastro? Lei probabilmente ha qualche sdoppiamento di personalità, eh?

0: With You Be Mine. Pezzi musicali veramente da pezzi da 90 sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando, grazie. Quelli sono i nuovi liner e nuovi jingle le realizzati dalla nostra equip musicale, quindi grazie veramente di cuore quindi ad Antonello, Alfred, Mirko, Mario. E via, eccoci, è il momento di prendere, scusate, anche io ho sdeppiamenti di personalità, mica solo quelli della capanna e nonna Luciana, voglio dire, che è convinta di essere nonna in piastro, ecco. Comunque via, eccoci, è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa.
1: Fino a giugno?
0: No, ma che fino a giugno, Peppino, sta veramente fuori come le zucche, come si fa a prendere una pausa pubblicitaria fino a giugno, che siamo a maggio? Via, stia concentrato, sacco de casino, sacco de caciara, come piace a noi. Ragazzi, ci prendiamo la nostra ultima pausa, ce la possiamo fare e tra pochissimo saremo da voi.
2: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce. Spot.
3: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in Via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
4: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'arco morirà.
2: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
4: I giochi sono finiti.
2: Se stai offendendo un bambino,
4: la fiaba finirà.
2: Vergognati.
4: E l'arco morirà.
5: Radio La Voce, contro la pedofilia. Spot.
6: Abbiamo già visto gli spot in TV.
7: Ce ne hanno parlato i giornali.
6: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
7: Il fatto è che la droga...
6: La droga è la fine di ogni inizio.
7: Ignorala.
6: È un messaggio di Radio La Voce.
8: Stai ascoltando Tempo Zero.

0: Che cosa fa la paura? Quando siamo spaventati, sicuramente siamo sotto pressione e il nostro supereroe, insieme al suo supereroe personale Paolo, ne sanno sicuramente qualcosa, perché non c'è una volta che funzioni correttamente il programma del supereroe cristiano. Una volta gli audio sono inascoltabili, altre volte gli audio sono montati male e le canzoni non rispettano il roleplay. Ma attenzione, shock! Entrando in comunicazione e sapendo che... Oh no, scusate. Comunque, il supereroe Domenico Mancusi possiede dei superpoteri, non soltanto di supertrasporto e teletrasporto. Il supereroe cristiano ha paura che qualcosa possa accadere per la sua incolumità.
1: Culetta l'insù.
0: Ora,
1: adesso
0: ora...
1: dormo con la culetta l'insù.
0: Così almeno dice, se vengono i mostriciattoli.
1: Ho certo messo paura l'altra volta.
0: Così dice, se vengono i mostriciattoli, almeno dormo con il culetto all'ingiù, non succede nulla. Ma che discorso è? Cioè, voglio dire, lei dorma con il deredano come vuole, ma non è quello il punto. Il punto è che voi, insieme al suo supereroe, state a fan casino. E così i programmi non andranno mai, seppur immaginari, no?
2: Attenzione, a breve ci sarà

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, un'altra cosa. Ora nei commenti un cominciato a scrivere qual è la canzone originale, le carde da... Per chi sta canzone fece mio figlio Zoe Lander DJ.
2: Nella capanna internazionale il tempo trascorre, ma non passa, ed è sempre Natale e ogni momento è buono per festeggiare. Lo sa perfettamente la nostra matrona. Matrona!
3: Allora, non vi ho raccontato tutto perché...
2: Che cosa? Che ci deve raccontare? Io voglio sapere tutto.
3: Cosa? Cominciata come... Cosa? Si suol dire.
2: Non ho capito che dice, però matrona, allora se vuole festeggiare Natale tutto l'anno bisogna che si organizza. Allora, piano piano,
3: ciao,
2: dai.
3: Ragazzi.
2: Ciao anche a lei.
3: Allora,
2: via.
3: Non vi ho raccontato tutto.
2: Ah no, se non ci racconta tutto dopo non si va avanti.
3: Cosa? Come si suol dire.
2: Cosa? Allora. Ma che sta di... Allora, andiamo, piano piano.
3: Ho fatto un po' di shopping online un po' di tempo fa.
2: Ok, shopping
3: ieri
2: casomai.
3: Ieri è arrivato il mio pacco.
2: Il pacco quello dell'e-commerce. Ok, sì, quindi...
3: Allora... mi è arrivato...
2: Dai, che è arrivato? Ma però non c'ho tutta la puntata,
3: È un reggiseno.
2: Ah, e ti pareva che non c'era di mezzo il sesso con la matrona. Quindi reggiseno.
3: Che reggiseno, sì. Nelle coppe c'ha due bei Babbo Natale.
2: Ah, e il Babbo Natale nelle poppe, perfetto, benissimo. Poi.
3: Nella mutanda, diciamo, che davanti c'è la barba di Babbo Natale.
2: Mamma mia, ma che è? Un Natale pornografico? Il suo lei festeggia un Natale strano, stranissima lei, come sempre. Thank you.

0: che ti vuole un mondo di bene e ti penso sempre e sei sensuale.
1: E lei non sta benissimo, amica mia, ha capito?

0: A Capanna International è tempo di fare sul serio. Il protagonista della musica, il tenente, ci tiene veramente tanto che il suo progetto internazionale si accenda. Anche Marina fa parte dei grandi protagonisti di social media. Sì, proprio dove c'è Gianna, la grande protagonista, no, la cugina, che lavora al social media della Capanna International per nepotismo. Ma attenzione, c'è una grande protagonista in città, c'è Marina. Sì, Marina, quella che state conoscendo, che ci porta nel suo mondo innamorato insieme a Maglio. In realtà stavolta però vuole parlare di lavoro. Allora Marina, che c'è?
1: Buon pomeriggio. Io vi ho inoltrato questo video.
0: Questo video? Perché lei non inoltra i video, lei inoltra i video. Lei è Marina, la grande protagonista internazionale. Lei è Marina, quella con la tosse, vi ricordate? Marina, i video magari lo leggo dopo, il video, visto che lei manda il video, io posso dire anche che lo leggo dopo, il video. Comunque, il video, che ci dobbiamo fare con questo video?
1: Il genere, che sono Sting, non mi ricordo più.
0: Ok. Marina, basta con la tosse, che ricomincia la bella brutta stagione e lei c'è la tosse.
1: Nel privato mi ha mandato...
0: Ancora, questo... Marina, si deve curare la tosse?
1: Questo video? E poi mi ha chiesto se può andare bene, io non so...
0: Ma non so manco io, ma di che video stiamo parlando adesso? Che video è? Cioè, non vi capisco. Io sarà che non faccio parte del social media manager, però effettivamente anche voi non mi pare che abbiate le idee così chiare, eh?

0: il nostro Manuelito nella capanna internazionale ha fatto boom, cioè lui dice di aver fatto boom. Che succede, Manuelito?
1: Come ragazzi,
0: boom, che c'è? Ha fatto boom, perché ha fatto boom? Scusi, non c'è bisogno di fare boom.
1: Comunque ragazzi, è il boom, eh?
0: È il boom, ah, è il boom, non è che lei ha fatto boom, è il boom. Ok, il boom che cos'è? Un nuovo programma della capanna internazionale, un nuovo gioco?
1: È il boom.
0: È il boom, basta. Ok, mi spiega che è sto boom, eh?
1: Non sto scherzando. E poi non ho fatto oggi la mia.
0: Che fa? Che
1: stamattina mi sveglio.
0: Sì. E beh, tutti, grazie al cielo, veramente ci svegliamo tutte le mattine, sì.
1: E non mi prendo il colirio.
0: Vabbè, che sarà mai, mica è un antibiotico, se lo prende magari, che ne so, un'ora dopo, due ore dopo, che succede? Scusi.
1: Sapevo che dovevo prenderlo.
0: Sì.
1: Lo prenderò dopo, tranquillo.
0: Dopo, esatto,
1: tranquillo,
0: dopo,
1: prenderò
0: tranquillo.
1: Dopo. Sì. Mi sono messo a fare le cose.
0: Che messo a fare le cose? Nella capanna internazionale è tutto immaginario, quindi che cose deve fare? Scusi.
1: E il colirio me lo sono praticamente preso alle 9:15.
0: Mamma mia, che problema! C'è il colirio che non è neanche comunque un antibiotico, è un dramma per lei, cioè per lei Manuelito è tutto un dramma. Si è dimenticato a mettere il collirio magari negli occhi, e chi se ne frega, lo metterà, che ne so, tanto nel tempo nella capanna internazionale trascorre ma non passa, lo metterà stasera, ma questo vale anche nel tempo reale, eh. Ma che problema c'è? Mamma mia, Manuelito, che dramma.

0: Ma zinzettone sulla testina dei piccoli, per la piccola Serena, andiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, gettoni omaggio, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Io ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via, tutti in giostra. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai ciappato, bravissima, via.

0: Fred De Palma, Anita e Mischila, pronti per farci ballare veramente in maniera adrenalinica per tutta l'estate. Questo ragazzo qua, il grande protagonista della musica reggaeton italiana. Allora amici, se vi dovesse capitare di dover mettere comunque il collirio negli occhi e ve ne dimenticate, dramma apocalittico. Se eventualmente dovete fare qualcosa, no, nella vostra vita e non riuscite, dramma bellissimo. Se eventualmente poi tra l'altro vi dovesse capitare di parlare con una persona stordita come la nostra nonna aritmetica, che diventa impiastro, quindi sdoppiamento di personalità, ma io direi anche bipolarismo. Sono queste le persone che compongono la capanna internazionale, avete capito che gente che c'è? Bene amici, ci prendiamo la nostra, no, ci prendiamo, no, stavo per far casa, aspetta, aspetta. Ci prendiamo la nostra... Come si fa a fare? Io lo vedete come sono confuso con questi soggetti. Ci salutiamo. E meno male che oggi la Consuelo è un'altra settimana che non si è fatta sentire. Eureka! Veramente! Meraviglia! Non è che forse ha trovato a fare bene? Cioè, ha conosciuto magari qualche uomo, qualche famiglia che la possa aver adottata, che non si sente più. Meno male, guardate, meno male. Perché se c'era lei già iniziava a dire Simone. Ecco, no, perché stavo per dire ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, invece no, siamo al termine di questo appuntamento. Meno male che sono bravissimo e sono riuscito anche a riprendermi, perché poi alla fine non è neanche da tutti, fondamentalmente. Quindi amici, grazie veramente di cuore per essere stati in mia compagnia, in nostra compagnia di questi deficienti, e ci sentiamo ovviamente la settimana prossima su questa frequenza magica che insomma
1: è la Consuelo da Fiuggi.
0: No, no, l'ho evocata, no, no. Ma proprio sul finire, Consuelo, guardi, non niente, è che mi ero dimenticato, cioè quando si sta bene e si vive un momento speciale, non ci viene in mente di dire no, è già passato, è già finito, solo quello, Consuelo, stia calma.
1: Non sa niente di musica, sì, la Consuelo, esatto. Da Fiuggi, non sa niente di radio.
0: No, non sa niente proprio del niente, proprio della vita, Consuelo, di Consuelo da Fiuggi, non ne sa assolutamente nulla, no?
1: Dopo 42 anni di radio.
0: Ma che 42 anni di che? Ma di inutilità, guarda, perché dobbiamo però litigare proprio alla fine della puntata, voglio
1: e
0: dire...
1: E sì. Allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo?
0: Sei arrabbiata, ecco qua. Io pensavo che l'avessero adottata, invece no, ma dai. Ma pensavo, invece mi sono sbagliato. Ciao ragazzi, buona settimana e mi raccomando, il Consuelo Talent Family c'è, vive con noi. Se conoscete persone sole, proprio come la Consuelo, voi contattateci, noi la metteremo in contatto con loro. Ciao!

0: Sono le 13 e 24 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: 8. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.
4: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
5: È un vero piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026. Prima di iniziare con la top 10, quindi scoprire i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, un grande abbraccio da vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce e le nostre frequenze sono i 96.800 MHz. Vi ricordo la possibilità anche di ascoltarci tramite l'app di Radio La Voce che potete scaricare da Play Store. Io direi subito la prima notizia è l'uscita dopo alcune settimane da parte di Eddie Brock con l'album Amarsi e la Rivoluzione. E questo naturalmente significa nel new entry, alla decima posizione, Samurai J con Amatore, questo è il titolo del suo lavoro discografico, e da questo album ci ascoltiamo il brano sanremese Ossessione.

posizione invariata per quello che riguarda il nono posto, dove ritroviamo Night. L'album si intitola Io Individuo, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Ci Nasci, Ci Muori.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Posizione numero 7, guadagna un posto Serena Brancale, dall'album Sacro in collaborazione con Levante ed Elia, Al mio paese.

0: E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove scende di due posti Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, un nuovo singolo dal titolo Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio, questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Sale dalla sesta alla quinta posizione Arisa, dall'album Fotomosse, anche in questo caso un nuovo singolo, ed era maggio.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 4, dove guadagna un posto Madame. L'album si titola Disincanto e questo è uno degli album più viscerali pubblicati negli ultimi tempi, ma soprattutto diciamo che è l'album più vero, legato al racconto di un mondo discografico odierno che divora, mastica e poi sputa senza un briciolo di remora. E ci ascoltiamo in collaborazione con Marracash, nuovo singolo tratto da questo album dal titolo Volevo Capire.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parete, classifica dall'11 al 17 maggio 2026, ed ora le tre posizioni del podio. Stabile in terza posizione ritroviamo Dito nella piaga con Miss Italia, e da questo album ci ascoltiamo Hollywood.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E anche Blanco lo ritroviamo in seconda posizione con l'album Ma, e ci ascoltiamo tra l'altro il singolo che dà il titolo stesso all'album, Ma, una poesia per tutte le mamme, per i consigli che danno ai propri figli e ahimè molte volte vengono ignorati.

0: trasmettere 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo l'epilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato nel new entry, ovvero sia Samurai J con Amatore. Nono posto per Nait, Io Individuo. Ottava posizione per Saif con l'album Santissimo. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terza posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Secondo posto per Blanco con l'album Ma. E alla prima posizione ritroviamo la compilation del 76° Festival di Sanremo. E da questa compilation ci ascoltiamo Male Necessario da parte di Fedez e Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E così per la nona settimana di fila la compilation del 76° Festival di Sanremo alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa era la classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 14 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama.

Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno allo 070 99 31 481. 070 99 31 481. Oppure 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

Immaginal per sempre, immaginalo qui, col bello e col tormento, immagina com'è, poi una nuova avventura che bussa.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Questa bella.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre...

pensarci. Tieni ben stretto il ricordo, fallo ogni giorno, anche se farlo ti fa detestare il mondo. E te lo dico perché ho perso il mio migliore amico, e un incidente mi ha rubato un altro grande amico, e poi un altro amico. La verità fa schifo, se c'è un messaggio in tutto questo io non l'ho capito. Però rimango grido e sto con la testa alta, come vorrebbe il mio amico là in alto che mi guarda.

0: mezzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

come due calamiti, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, io e te.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Se il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore? C'è rumore.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio Lavora. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

one world, one heart, and one understanding.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Quando il motorino preghi di non scivolare, è un tempo invece per cercarla invano. Come quando in mare al tramonto fine agosto, c'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: A Radio La Voce, Daft Punk, Jet Loki.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: Rockway, l'onda del rock. Rockway, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.
3: The

Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVold e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Herons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track Blue Herons qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare con una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo, alternative country dei Rat Boys, Pen in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville, per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Danian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Brigitte Calls Me Baby. They're Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album, per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain, dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: Rock Wave.
2: E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

e atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile, Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese, classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024 è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate e atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce, dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids, il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers. TYO.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, è costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan, i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 36 minuti.
4: Spot. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
3: Sono le 23 e 36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 23 e 38 minuti.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Io ero un passo avanti e due indietro, una foglia sospesa lì così.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: È 1:30.
4: A Radio La Voce, Malika Ayane con Cosa hai messo nel caffè?

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.